cor, due lettere in suo cor. Tu porta questa me, entiam la sua virtù. Già vedo che il tuo naso arde il cielo. E tu porta questa dalice. Porto una spada al fianco, non sono un messer Pandaros. Riccoso!

andate in pezzi, ma non da me. Due tre quelli, il due signore, continuato, polizia, e fa, la, la, la.

0: chant. Non, buonanotte. Mettervi uno stinco, tanto né un piede, no, né un dito, no, né un cappello, no.
1: La donna del chirurgo.
0: E dunque, una parola, che c'è in questa parola?
2: Generale attivo!

0: poco sentir que è morto.
1: No!
0: Vive sol coi vivi.
1: Eppure.
2: Perché ha corso lo scontanello?

0: baciano con pittore spogliato, e occhio a roccia. Quell'uscio qui, e quello che c'è, e quello che c'è, e quello che c'è, e quello che c'è, e quello che c'è, e quello che c'è, e quello che c'è, e quello che c'è, e quello che c'è, e quello che c'è, e quello che c'è, e quello che c'è, e quello che c'è, e quello che c'è, e quello che c'è, e quello che c'è, e quello che c'è, e quello che c'è, e quello che c'è, e quello che c'è, e quello che c'è, e quello che c'è, e
1: se volete la visita, non la lascio con me.
2: Enorme falsa fuore, entrar nel vostro tetto, becarvi la consorte, sondar la cassaforte.

0: Polvo.
1: Io mi chiamo Pistola.
2: Io ando d'accordo.
0: L'arcano custodire.
1: Un sordo e muto.
2: Mi ando d'accordo tutti.
1: Sì.
2: Va la mano.
3: Tu non sei degna d'andare a casa, e sarà prigione di un'altra sorella.

0: Buongiorno a tutti.
1: Ascolto. Sir John, s'imponder dire un ben noto proverbio popolare. Si suol dire che l'uomo apre ogni porta. Chiedo, pronta, gli sparo.

ascolto. Io l'amo e lei non m'ama. Le scrivo, non risponde. La guardo, non mi guarda.

0: piangerò, e piangerò, vedrai.
1: Netto.
0: Se mi fa storta, ti sparo una girando.

0: mia lady, e falsa il tuo nome.
1: Povera lady me,
0: degna d'un re. Immagino pregia a te io stemma, mostra a gemma e gemma la

grandero faccio del duca di Norfolk. Era sottile, sottile, sottile, era miraggio, fato leggero, gentile, gentile. Gentile, quello era il tempo del mio verde aprile, quello era il tempo del mio lieto maggio, quando era spirito placibile e stello, il significato attraverso un anello, quando ero

0: mia signora, ci succede? E può parlarvi? Può mostrare che sono un pazzo?
1: Alla malora!
0: E non posso, e non prego,
1: dove m'ascondo?

0: giorno di stare passe. Vento mi laghi, andiamo in sensibile, la cosa mi usa il palco, la vice è contente, ho disbusso primo, sopinacci via via, ho disbusso lenzuola, perdetti la notte,
1: Nel posto, nel fango, sul tetto, in cantina!

0: 沉
1: 沉。
0: 哎呀，关东，谁的屁哟？谁的酒包？谁的厕所？是公瓜说，他那只有口粮摊的厕所，外阿姐。Rezal tuo santo.
2: Ma ciò non le viste a te.
0: Vai a te.
2: Purché non ci vai. Con morte
0: non vai.
2: Ma ciò non le viste a te.
0: Con te ma ciò
2: no. Negli occhi te vi.
0: Vai.
2: Che prezzo
0: di Dio.
2: E non accorse di nulla.
0: Senta quanto.

reo mondo, cameriere, un bicchier di vin caldo. Io dunque avrò vissuto tant'anni, audace destro cavaliere, per essere portato in un canestro e citato al canale coi bandini bieti, come si fa coi

Il buon vino sperde le tetre folle nello sconforto. Accende l'occhio e il pensiero, dal labbro sale al cervello, e qui vi risveglia il picio fabbro dei trilli, un negro grillo che vibra in tuo l'uom brillo. Brillo di fibra in cor, l'allegro vetere al grido qui.

parte, mi sei rimasto curvo, come erbo la lama di viltà nello spazio montagna rindicata, con quel fumo e quel caldo, uno nella mia terra, se in uno stiliginio continuo si distenta. Poi, quando voi ben cotti,

dolce, l'esca in ghiotte, t'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero, alla quercia di Herr.

0: ma io si costringe e vuol fatta sia lista. Apprezziamo,
1: concertiamo la mascherata.
0: Nanni

0: è nato pur non il padrone, padrone,
1: tutto nel mondo,
0: quel padrone, la luna,
1: padrone,
0: la
1: luna, è nato pur non il padrone, padrone, tutto nel mondo, e poi